0: Listo, cerrar, que tira 1-7-1-0.
1: 1-7-1-0, recibido Lima Alfa 1-3. 1-1-8-3,
0: Lima Alfa 1-3 y 1-1-8, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima Alfa 1-3, Lima

0: sono 62, la 18 in condizione.
1: Abbiamo terminato una 62, corre per tutta la valle, si può lavorare, si